Il soleil della sera, il soleil della demeun, il friet, il flat, il chirp che se muenta el tact, il se blune.

0: Kenza.
1: Kanye, Uncle Kenza. Uncle Tia. Uncle Tia. Uncle Tisa Tisa. Akukozi sangeje okundanisa. Uncle Tia. Uncle Tia.